che è successo? E come che è successo? È dalla vita che mi ballo addosso. E mica si può fare. No, e mica si può fare. Andiamo.

senti roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembrano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati.

quella cicciola che c'avevo a fianco con calcio m'ha piegato in due lo stinco. Ma sistemato, poi te farò vedere. Un tacco a sfillo m'ha bucato un piede. E namo, ma che bella ordinata il dottore. Io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle. Ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo pure sto dolore intercostale. Mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare, è regolare. A che? Te si asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, però. Tu balla, bassa e poi con chi te pare, ma se rivedremo a casa fra un par d'ore. Guarda qui, lo scarmanato mi ha sputato in faccia e non vedo l'ora di farmi la doccia. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto a farmi un lento. Tu balla, ba, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni vedi di far piano, tanto l'amore è chiaro, non lo famo. E non di in giro che io non funziono, perché le forze sono quelle che sono. Quando che sera l'energia è contata, o se famo un balletto o una scopata.

0: Maria, Maria, wake up, come on. Turn on the TV. They found him. They found Moro.
1: Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle botteghe oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie a Brizzo, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, hanno, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa. La strada è bloccata ormai dalla polizia che non fa passare nessuno.
0: So that was it. After 55 days of captivity, the BR, tired of the government's indecisiveness, decided to put Moro on trial. He was then declared guilty of being part of an oppressive and corrupt system. Therefore, he was executed by a firing squad, and his body was left in the trunk of a red Renault 4 in front of a headquarters of the DC party. To this day, the instigators and the motives of the murder are still to be determined.

tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.